0: On Radio Company, Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello ritorna Botta da 90 il sabato mattina quasi presto. Buongiorno e buon weekend. Salutiamo anche DJ Nick. Partiamo subito alla grande con Franco Moiraghi, la sua Baby Home. Troviamo anche Gala con Feed from Desire. E poi un grande pezzo per Gloria Gaynor. Il remix è quello di Alex Natale, che salutiamo, ed è Oh What a Life.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Life, gala sua Freed from Desire, prima ancora il re della isla di Ibiza per molti anni, Franco Miraglio con la sua Baby Hold Me. Piccola pausa, torniamo tra poco con Buzz Street.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Energia 90. Energia 90.

Il vostro turno questo sabato è tutto per la famiglia, uno dei pochi aspetti che vi sta facendo stare sereni. Se avete un telefono magari aziendale, ecco, spegnetelo perché non siete reperibili. Spigometro meno 17, rotometro 86%. Acquario, tempo di riflessioni necessarie, magari sotto l'ombrellone, leggendo un libro, facendo anche una passeggiata in montagna, perché no, godendovi questi magari 14 gradi del condizionatore, perché no? Insomma, riflettete, voi sapete su cosa, ma insomma, se c'è qualcosa che vi porta alla riflessione, fatelo. Spigometro meno 13, rotometro 76%. E poi pesci, la luna nel vostro segno rende finalmente tutto più facile. Intuito, capacità di comprensione rendono rapporti con gli altri ancora più sereni. Spigometro meno 19 e rotometro 88%.

0: Abbiamo finito, amici, grazie come sempre per aver seguito lo sfigometro, che torna puntualissimo lunedì alle 7:30. Puntualissimo, come dicevo prima, dipende. Insomma, noi facciamo del nostro meglio per poter essere puntuali, però io non garantisco, ecco, prendetevela con Ale De Biasi. Detto questo, comunque ci proviamo ad essere puntuali dal lunedì al venerdì alle 7:30 all'interno della Family, sabato mattina a quest'ora, come sempre alle 7, quello sì che è puntuale lo sfigometro, l'anteprima dello sfigometro sui nostri social, quindi seguiteci su Instagram, Facebook, anche su TikTok, e poi scaricate l'app di Radio Company sempre per seguirci dappertutto e per ascoltarci in qualsiasi momento della nostra giornata, anche quando non siamo in diretta, ovviamente, con i nostri podcast. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Con Comuni Immortali, questa è Radio Company, un buongiorno, una buona mattinata a tutti voi, da me Michela J e poi c'è lui. Eccolo lì, chi è? Chi sarà mai?
1: Buongiorno a tutti, cucù.
0: Cucù, come non sei Morini stamattina, oggi è cucù.
2: È vero, mi sono alzato 2 minuti fa.
0: Ecco perché. Buongiorno a te ovviamente, buongiorno a tutti voi presentissimi come sempre questo 20 giugno 2026, le 7 e quasi 36 minuti. Allora, non so voi, questa mattina uscendo l'ho riuscita di casa verso le 6:30 e la prima, cioè ho proprio aperto la porta, ho sentito una cappa enorme di umidità e di caldo. No, non mi sto lamentando, la G non si sta lamentando, l'estate c'è d'altra parte, va bene, The Summer is Magic a tantissimi piace per l'appunto, però estate, ascolta un pochino, magari un po' più tardi così caldo, cioè alle 6:30 del mattino no. Too much, un po' troppo, ok, va bene, comunque questo ce lo devo tenere ancora per un tot di giorni, mi sa. L'altro giorno ho guardato le previsioni per la prossima settimana, mi sono messa le mani nei capelli. Ecco, poi invece per chi ama il caldo, vabbè, lì sono felici, super happy, shalalala, come si
1: oggi
0: dice
1: oggi 36 gradi,
0: esatto. Ho visto 39 anche la prossima settimana dalle nostre parti, però non voglio dire altro.
1: In ma Toscana 39.
0: E tu qua 39 tu?
1: Sì, stasera io vado a Lucca, saranno 39 gradi.
0: E lui se ne va in ferie, capite? E voi invece non te ne devi andare. 333-2688-688, dunque prontissimi per partire. Voi che combinate in questa mattina? Siete, non so, diretti verso il mare, verso il lavoro, verso qualcos'altro che vi aspetta?

0: Company. Un buon 20 giugno 2026 a tutti voi amici e amiche in ascolto, presentissimi dall'alba addirittura con noi. Allora, a proposito di chi in questo momento è in relax, saluto, sì, aspetta Pacio, che prima volevo salutare un nostro ascoltatore che è Franco di Siderno, che ci manda la sua posizione attuale, e tu pensi che si sia geolocalizzato, no Pacio? In realtà ci ha mandato una foto dalla spiaggia, dal mare. Un abbraccio anche a te ovviamente, e a tutti quelli che si stanno dirigendo alle 7.43 al mare, o a chi è già in spiaggia, anche perché è bella, una bella arietta, secondo me c'è qualche grado in meno rispetto alla City. Vabbè, dai, sogniamo ad occhi aperti nel frattempo. Ma adesso Gianluca, sì, dicevi che chi sta arrivando, chi vuole parlare?
1: Ma hai detto una cappa enorme o una cacca enorme?
0: Cappa!
1: Perché questo sabato sarà una cacca enorme.
0: Vabbè,
1: CJ verso il mare, che si chiama lavoro però. Conosci?
0: Ma
1: un posto di mare che si chiama lavoro?
0: Può essere, può essere. Vabbè, comunque, allora, per te interpretala come vuoi, o K o quello che ti va, ok? Vedi tu che giorno, insomma, che titolo dare a questo giorno. E nel frattempo 333 2 688 688, certo che ne avete di fantasia, però devo dire, siete belli carichi di questo, di primo mattino del sabato. Allora io vi aspetto all'appello come sempre, a raccontarci in che modo siamo con voi anche oggi, dove ci state portando. La Jay e il Pacio sono all'interno del nostro mega studio, ma però virtualmente, non si dice ma però virtualmente sono anche con voi, mi autocorreggo in diretta, ma pensa come sono messa. E sono con voi dove in questo momento, quindi ce lo potete raccontare ovviamente al 333 2688.

0: Dua con Buona Domenica, ma questo ve lo dirò domani anche, eh? Ok, nel frattempo vi auguro un buon sabato in diretta qui su Radio Company.
1: Ancora... buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, esatto, esattamente, c'è anche il Pacio in regia. Io
2: buongiorno,
0: sono
2: dormito bene?
0: Beh, allora sì, devo dire sì, se devo rispondere a questa domanda. Ogni tanto però mi svegliavo, è un po' un mio classico svegliarmi più volte durante la notte. Alcune volte non riprendo sonno, altre volte sono molto più fortunata e riesco a tirare avanti.
3: Buongiorno,
0: cioè,
3: a questo giorno.
0: Scusa, non era prerogativa di metti che poi si sveglia, sente che
4: va,
0: succede,
4: va, dormi a quest'ora.
0: Ciao Igor, gli fischieranno le orecchie mentre se ne sta dormendo alla grande. Detto questo, 3332 688 688, vado a salutare anche Cri di Vicenza, che continua un po' quella che è la nostra carrellata, che però vedo solo io, di foto Instagram direttamente dal mare. Una bellissima acqua mi mostrano, buongiorno da Sottomarina, e salutiamo ovviamente tutti gli amici di Sottomarina, tutti gli amici in generale da qualsiasi spiaggia insomma ci stiate ascoltando. E quindi se siete lì, ben venga, ditecelo. Se siete nella spiaggia chiamata lavoro, come Omar, come ci diceva la nostra ascoltatrice, ditecelo anche in quel caso. Nel frattempo lo sapete, noi siamo qui con voi presentissimi anche in questo weekend, perché attenzione, oggi è l'ultimo giorno di primavera, ma domani c'è il change, c'è il passaggio, si arriva in estate. Quindi cioè praticamente io do il saluto oggi alla primavera, domani darò il buongiorno all'estate. Quante cose fa la Jay in diretta su Radio Company, guarda, un lavorone, ma un lavorone. A tra poco.
5: Cosa fai?
0: Tante cose.
5: Scappi già.
0: Sì.
6: Radio Company.
7: Spot.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: da Michela J dal giallo in questo 20 giugno 2026. Un saluto a Flavia e Gianni che stanno andando in questo momento a Bocca 7, e quindi insomma una buona giornata ovviamente anche a voi e a tutti quelli che sono on the road, ma non solo, in questo momento, e ce lo fate sapere al 333 2688 688. Hai usato tutta la gingoliera, Pacio, in questo momento.
1: Aspetta, baby.
0: Cioè è lunga fino alle 11, almeno per quanto riguarda me, pensate poi alle 14 e a seguire durante tutta la giornata. Va bene, detto questo, invece vi do un info, sono le 8 e 3 minuti. Buongiorno.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. L'inviato della Casa Bianca Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove si prevede che si terrà il primo round di colloqui con l'Iran su un potenziale accordo sul nucleare. Intanto Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, ma le IDF hanno compiuto numerosi attacchi aerei nel sud del Libano. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana nell'incendio del resort in zona Bahia Ibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria, coinvolti oltre 280 connazionale. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state portate in ospedale. L'anticiclone domina stabilmente sull'Italia, tanto che sono previste punte di 39 gradi fino a fine mese. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9 gradi. Oggi saranno 5 le città contrassegnate col bollino rosso dal Ministero della Salute. Lo sport ai mondiali, primo successo del Brasile, che supera 3-0 Haiti. Gli USA battono l'Australia 2-0, vincono anche Marocco e Paraguay, entrambe per 1-0 contro Scozia e Turchia.
4: Breaking news. Spot.
5: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: Company, ancora una buona giornata da Michela J in questo sabato mattina. Allora, volevo salutare anche chi ci scrive: ciao Radio Company, io sono in macchina con mia mamma per andare a prendere il mio fratellino Emanuele che è andato in campo scuola. Un saluto a te, anche alla tua mamma e al tuo fratellino ovviamente, una buona continuazione di giornata. Poi, a proposito, lo sapete, questa è stata la settimana in cui sono iniziati gli esami di maturità, quindi tutti gli studenti, com'è andata? Ma sentiamo anche la voce di prof, vai!
1: Ciao a tutti, io ciao. Sono per strada per andare al lavoro, sono prof e stiamo correggendo le prove scritte di questi due giorni passati. Io sono liceo linguistico, quindi abbiamo italiano e inglese da correggere.
2: Settimana prossima via con gli orali.
0: Cosa? Ciao a tutti. Pace, non si fa, dai!

più o meno quelle che sono le fantastiche ferie e chi invece insomma va avanti e continua a lavorare per l'appunto anche per i prossimi giorni. Un abbraccio a tutti quanti. 333 2688 688, dunque prosegue la nostra mattinata, tra poco ritorno con i vostri messaggi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Luciano Vase nel nostro comp'anniversario. A me viene un pochino da ridere e un pochino da piangere contemporaneamente, perché intanto sono molto felice perché in tanti ci avete scritto di chiamare le vostre persone più care per fare auguri di compleanno. Bene, sappiate che ne abbiamo chiamate quattro. Allora, uno non ha voluto venire in diretta, ha detto assolutamente no, non mi interessa, no, non voglio sentire niente. Ho detto guarda, se vuoi ti leggo il messaggio comunque della persona cara. Sì, vabbè, sentiamo. C'è Michela che ti vuole fare questa dedica, dice che sei una persona col cuore meraviglioso. Ah, vabbè, grazie, arrivederci. Ah, ok, salve. Le altre, una non ha risposto, mentre le altre due ci hanno chiuso il telefono in faccia mentre parlavamo, mentre gli stavamo spiegando che c'era qualcuno che gli voleva fare questa sorpresa. Quindi noi, se volete, adesso ci riproviamo, perché tanto siamo qua, abbiamo ancora mezz'oretta a disposizione, lo possiamo fare. Però questo è un appello a tutti voi, amici, circondatevi di persone migliori, perché allora purtroppo la gente non si fida e quindi decide di chiudere il telefono, o sono brutte persone, oppure Gianluca Pacini tu gli metti paura. Perché dovete sapere che il comp'anniversario funziona così: noi pre-chiamiamo la persona onde evitare di chiamare a vuoto che non ci risponda. E il nostro Gianluca Pacini, che è in regia, li saluta e gli dice: guardate che c'è una sorpresa per voi, tra pochissimo sarete in diretta. Tutte le persone ti chiudono il telefono in faccia, Gianlu, quindi le forse gli metti paura.
1: Le ho spaventate, scusate.
0: Può essere, ci riproveremo comunque. Se volete continuate a scriverci, che se possiamo provare con altre persone meglio.

0: vittoria, amici e amiche, ma sembra che dopo mille peripezie siamo riusciti a contattare la prima persona di oggi al telefono per il nostro primo comp'anniversario. Abbiamo Fabiano, buongiorno Fabiano.
1: Buongiorno a voi, buongiorno
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, grazie. Conto che ho 61 anni, quindi star bene è già una vittoria.
0: Oh, beh, che bella positività. Hai 61 anni, tra l'altro, oggi, vero o no?
1: Oggi.
0: E allora tanti oggi. Auguri, Fabiano! Tantissimissimi auguri! Ovviamente da tutti noi di Radio Company, ma nello specifico dalla persona che ci ha scritto di farti questa sorpresa. Hai già un'idea di chi potrebbe essere?
1: Potrebbe essere mia moglie, visto che è tra le persone in famiglia la più schizzata.
0: È la più fuori di testa ed è per questo che tu la ami, ne sono certa. E allora Fabiano, ti leggo il messaggio che ci è arrivato per i tuoi auguri. Dice: oggi compie gli anni mio marito Fabiano, tanti auguri amore per i tuoi 61 anni portati da Dio, sei sempre giovane, hai tante e basta, altrimenti ti monti la testa. Da Sonia.
1: Bellissimo. Bel messaggio, veramente bella.
0: È vero che ti monti la testa se esagera con i complimenti?
1: Sì, è vero. Okay. Io ho questa tendenza qui di montarmi la testa.
0: E allora, giovani hai tante, ce lo facciamo bastare anche a 61 anni, va bene?
1: Va bene.
0: Festeggiate insieme, Fabiano. Ti rinnovo gli auguri da parte mia, da tutti noi di Radio Company. Auguro a voi e alla tua famiglia un bellissimo weekend.
1: Grazie.
0: Ciao Fabiano. Un abbraccio, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: giugno dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Lui è Lil Nas X con That's What I Want. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo la seconda chiamata del comp'anniversario di oggi e al telefono abbiamo Manuel. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Che bello carico, Manuel. Intanto benvenuto in diretta.
1: Sempre carico.
0: Sei sempre carico o oggi sei più carico del solito perché è un giorno speciale?
1: Ma oddio, visto la veneranda, purtroppo comincio a scemare un po' alla volta, però di questo è una grandissima sorpresa.
0: Intanto siamo molto contenti di farti questa sorpresa. Poi Manuel, se così se questa è la versione di te un po' scemata, non voglio immaginare tanti anni fa in che condizioni ci avresti risposto.
1: No, i segreti non si possono dire in diretta.
0: meglio che certe cose restino per sé. Senti Manuel, ho un messaggio da recapitarti da una persona per te speciale. Lei si chiama Michela e il messaggio per te è semplice e conciso. Sai che cosa mi dice? Questo è il messaggio che voglio recapitare a Manuel. Auguri Veccio! Fine del messaggio. Tutti gli altri con le dediche d'amore, con le cose, Michela ti dice auguri Veccio e noi rinnoviamo gli auguri anche ovviamente tutti noi di Radio Company per te.
1: È una grandissima, è sempre stato sul pezzo come si vuol dire, ma è una grande e
0: che
1: questa
0: bello.
1: È una cosa impressionante.
0: Festeggerete
1: veramente
0: insieme Manuel.
1: Mi ha fatto una sorpresa immensa, vi ringrazio infinitamente del...
0: Grazie a te, siamo molto felici di averti avuto in diretta con noi. E grazie anche a Michela, ovviamente. Senti, festeggiate bene, un buonissimo weekend e una buona serata per stasera.
1: Anche a voi, grazie, vi auguro il bene.
0: Grazie anche a te, grazie.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Potential. Siamo arrivati alla fine delle nostre tre orette che abbiamo passato insieme. Vi ringrazio per la compagnia. Ci risentiamo per quanto mi riguarda lunedì in Company Snack dalle 11 alle 13. Fate i bravi e nel frattempo si sono fatte le 14. Quasi, quasi.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, weekend molto speciale quello di oggi, perché entriamo ufficialmente nella stagione estiva. Oggi sabato 20 giugno, vicini, 21, ufficialmente si aprirà l'estate, ma noi siamo già in questo mood, siamo già nel clima estivo. Benvenuti a tutti voi cari amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca, sabato pomeriggio fino alle 5, Company Maximum, con tutto quello che abbiamo maggiormente ascoltato insieme nel corso di questo periodo, i nostri rumors e davvero tanto tanto altro ancora. Incominciamo con Robin Schulz.
0: Company.

0: Radio Company.
1: Buon pomeriggio su Company, tutta la musica più bella che stiamo ascoltando nel corso di questo periodo. Un grande abbraccio a tutti voi, naturalmente anche dal nostro Stefano Bosca in regia questo pomeriggio. Con noi c'erano Elton John e Britney Spears, incredibile la storia della stessa Britney Spears, che quando uscì questo pezzo raccontò che ricevette una telefonata da Elton John e lei pensava fosse una cosa del tipo scherzi a parte, buttò giù il telefono. Invece poi Elton John la cercò ancora e ne uscì Hold Me Closer, che abbiamo ascoltato insieme questo pomeriggio.
0: Company. Massimo.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Radio Company.
1: Ciao amici, benvenuti, buon sabato, buon weekend con noi. Sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ricominciare con un'altra voce stupenda. Lei è bellissima e molto molto brava. Le sue origini, lei è italo-brasiliana. Le sue origini brasiliane del suo paese, di quel paese, sono sempre molto presenti all'interno dei suoi progetti discografici. E allora l'ascoltiamo? Vi va? Pezzo tra l'altro scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Gaia!

0: Della celebre hit dance degli anni 2000 del gruppo italiano Milky. Qui ci hanno messo la mano soprattutto lui, David Guetta. Amici, benvenuti, Just The Way You Are. Ascoltato questo pezzo, cantato e anche ballato, direi va bene così. Una piccola sosta e poi ripartiamo. Buon sabato, amici, davvero buone vacanze a tutti voi con Radio Company.
1: Massimo Radio Company.

0: cosa di Bovolone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
6: Company! Radio Company!
7: Ciao amici, benvenuti, buon sabato. Ripartiamo subito con un artista che ama fare tante cose. È stato definito un concerto sfilata, il suo, di recente. Ci sono ancora molti impegni che naturalmente lo vedono al centro dell'attenzione dopo i grandi concerti che si sono già tenuti nel corso di questo mese di giugno. L'artista, adesso vi svelerò il suo nome, ha ancora un evento molto importante. Ci sta lavorando tanto. 10 luglio lui sarà a Messina, ultima tappa del tour estivo nei grandi stadi per quanto lo riguarda. Poi ha dichiarato alla fine di questo evento: voglio fare un grande, lungo, meraviglioso viaggio, un lungo viaggio in giro per il mondo. Achille Lauro.
8: Company.

0: I rumors di Company Maximum.
1: Di chi si parla in questo periodo? Sui social e non solo. Chi si passa molto in radio in questo periodo? Angelina Mango e Marco Mengoni. Della serie collaborazione a sorpresa. Sono fuori con Canto d'amore. Soprattutto i fan sono rimasti molto sorpresi da questa collaborazione tra di loro. I due artisti sono tornati con Canto d'amore, il nuovo brano che è uscito da poco, lo scorso 12 giugno, senza tra l'altro alcun preavviso. Dopo la collaborazione in Uguale a me, loro, la coppia musicale, ha scelto questa volta delle sonorità forse anche più coinvolgenti, direi, delle sonorità molto più energiche, conquistando subito il pubblico e accendendo i social. Salutiamo allora Angelina Mango in gran forma, anche il mitico Marco Mengoni fuori con Canto d'amore.

0: collaborazione tra il DJ producer tedesco Topic con la superstar planetaria Becky G. Sorry Papi, passato nel corso di questo nostro sabato pomeriggio insieme. Allora amici, benvenuti, ma c'è anche chi lavora il sabato, allora grazie per essere con noi mentre lavorate, c'è Radio Company in sottofondo, grazie per viaggiare, per spostarvi con Radio Company, che ovviamente la potete ascoltare sia in FM anche in DAB. Grazie davvero sempre per essere con noi. Tra pochissimo ricominciamo. Buon weekend, sei su Company.
1: Company. Massimo.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Loro hanno deciso di lavorare ancora insieme, sono tornati a lavorare insieme dopo i precedenti successi estivi. Sto parlando naturalmente di Fred De Palma e di Anitta. Qui però si è unito anche Amy Skill. La testa gira su Company, tra poco Olivia Rodrigo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: Company.
1: Queen of Chinatown su Company questo pomeriggio, loro conosciuti non soltanto nel loro face, ovviamente sto parlando dei producer britannici Harrison R. Hanno realizzato questo pezzo insieme alla leggenda della scena elettronica statunitense Arthur Baker, ed è stato un grande piacere ritrovare questo pezzo con voi in questo nostro sabato pomeriggio. Cari amici, benvenuti, sei su Company, tutta la musica più bella che stiamo ascoltando insieme a voi nel corso di questo periodo qui su Company, il sabato pomeriggio tra le 2 e le 5 e poi anche questa sera tra le 8 e le 10. A tra poco.
0: Company. Massimo.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

cari amici, ciao a tutti, benvenuti e buon sabato pomeriggio. Sei su Company, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca Energia. Noi ricominciamo con una storia assolutamente autobiografica, perché è stato lui stesso a dirlo più volte, ma qui c'è la mia storia, c'è la mia vita. Racconta così la fine di una relazione sentimentale, assolutamente, come vi dicevo, autobiografico il pezzo. Lui si è lasciato con la sua fidanzata storica dopo molti anni. La fidanzata è Lia Grieco, attrice, ballerina romana, bellissima e molto molto preparata, molto brava. E lui chi è? Fulminacci, ma

0: selezionati. Nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
2: Quarta e l'ultima parte di Energia 90 questa notte, venerdì e poi sabato, ricordiamolo, per gli amici Notturnomani in versione Rewind con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, c'è DJ Nick alla console ed ora YOLO OVA sull'etichetta DBM Movement, era il 1993, lui è Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme a un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclair, questo pezzo di Showrunner Siron, si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Compagnie présente Fluido, l'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.